0: dei risultati.
1: Io penso che per la prima volta una specie di uomo meccanicistico cartesiano sta diventando una possibilità reale.

scheda di calcolatrice elettronica. Questa possibilità attrae certa gente che vorrebbe spersonalizzarci, e non ci deve sorprendere che altra gente dissenta da tale idea, cercando di espandere la propria individualità proprio per opporsi a realizzare.

Ora mi sembra che la cosa molto interessante sia che la generazione psichedelica afferma di non essere ostile alla macchina per sé e che opponendosi non desidera distruggere la macchina. Quello che certi giovani obiettano è che

0: perso gli occhiali da sole.
1: L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello.
2: Però l'altra volta c'erano più vagoni.
3: Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno.